0: ancora tu qui.
1: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio...

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

0: e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Successi appassionanti, un'emozione unica, canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata, per un istante, per un'ora.

0: Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mi è cara la bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, beh, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del Leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine, primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna, ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo, ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità vi interessa oggi? Se avrete soldi, se avrete successo, ma voi siete nati già ricchi, siete già nati con il successo, qualche volta però lo rovinate da soli. Attenti oggi, non rovinatevi da soli. Vado all'acquario, io dico semplicemente è la cosa migliore, universo, e voi acquario siete figli dell'universo, quindi ascoltate oggi la mia previsione, fate una bella visita medica se non vi sentite bene. Pesci, concedetevi stasera una serena pausa, dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore. Queste le nostre previsioni, adesso buon proseguimento, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi sembra, ascoltate, di grande attualità. L'ha detto un grande avvocato italiano, Franco Coppi. Un mio maestro diceva che l'Italia è la culla del diritto italiano. ma che a forza di stare in culla si è addormentata.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so, è lunedì, è un po' dura perché dopo il weekend ripartire, ringranare la marcia non è facile, però noi insieme ci proviamo ad affrontare questa nuova settimana insieme con il sorriso, partendo come sempre con calma dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino vissuto tra il 5 e il 600, venerato per la sua carità verso i poveri. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma anche a chi è nato oggi. Buon compleanno! E vediamo un po' chi di famoso nasceva di 12 ottobre. Tanti auguri a Hugh Jackman, che dopo la separazione dalla moglie ha ritrovato l'amore con Sutton Foster, sua vecchia compagna di palcoscenica Broadway, e noi ovviamente siamo felici per loro. Poi buon compleanno a Luca Carboni, una delle voci davvero più amate, anche più riconoscibili se vogliamo, della nostra musica italiana, e auguri a Massimo Ghini, attore romano doc. E infine ricordiamo due grandi nomi della cultura italiana: Luciano Pavarotti, Big Luciano, uno dei tenori più popolari di sempre, e Eugenio Montale, nato nel 1896, premio Nobel per la letteratura, insomma tra i più grandi poeti del Novecento italiano. E chiudiamo con un fatto da ricordare: era il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Baviera, in occasione del matrimonio tra il principe Ludwig e Teresa di Sassonia Hildburghausen, non so se l'ho pronunciato bene, nasceva l'Oktoberfest. Questo invece lo so dire molto bene, la festa della birra più famosa al mondo. Quindi stasera direi che abbiamo una scusa in più per stappare una buona birra.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire e non so neppure cosa significhi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Elisa con Broken su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi già alla metà di ottobre ed è tempo di accendere i riscaldamenti, o almeno sulla carta. Poi di fatto il clima è ancora quello che è e infatti si è deciso, almeno a Milano, che i riscaldamenti si potranno sì accendere dal 15 ma con orario ridotto almeno fino al 30 di ottobre. E tutto dipenderà ovviamente dal clima. E per sapere oggi che giornata ci aspetta lo scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ehi tu, dico a te!
3: Sì, tu! Sei under 35!
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Ok, più vicino a te.
14: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
17: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino, 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo

0: stasera. Achille Lauro con Amor su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di panni stesi dentro casa, perché succede spesso che l'autunno piove e quindi dove li stendiamo i panni se non abbiamo un'asciugatrice? Però ovviamente ci sono delle controindicazioni, tipo che non si asciugano mai e che rimangono poi con quell'odore di umido non proprio buono all'olfatto. Ecco, tra poco qualche trucchetto per evitarlo.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. La pioggia dei giorni scorsi, che finalmente è passata, ci ha lasciato però magari un umore un po' appesantito e ha lasciato magari anche un po' di odore di umidità in casa, perché magari abbiamo steso i panni per forza dentro casa se non abbiamo un'asciugatrice e c'è rimasto quell'odorino lì. Perché il problema qual è se uno non ha un'asciugatrice? Che quando lava per esempio gli asciugamani, che trattengono tanta acqua, li stende in casa e dopo 24 ore sono ancora lì tutti belli umidi, e che poi anche quando sembrano asciutti continuano a puzzare un po' di umidità. E allora, prima di arrendersi e comprare un'asciugatrice, c'è qualche trucchetto che possiamo mettere in pratica. Tipo, il primo segreto sta nella lavatrice. Se l'etichetta degli indumenti, degli asciugamani, ce lo consente, facciamo una bella centrifuga energica anche fino a 1200 giri, così eliminiamo più acqua. Poi, quando stendiamo, ovviamente niente asciugamani piegati a metà, andrebbero messi tutti belli stesi, aperti, non ammassati uno sull'altro, ovviamente, perché così circola più aria. E poi, se abbiamo un deumidificatore, ecco, questo è il momento di tirarlo fuori. Oppure basta anche un semplice ventilatore, quello può aiutare a far circolare più aria. Però attenzione, perché la puzza non dipende soltanto dal fatto che fuori piove. Può essere colpa anche di troppo detersivo, troppo ammorbidente, oppure di una lavatrice che ha bisogno di essere pulita. E quindi, ecco, prima di arrenderci all'asciugatrice, ricordiamoci, centrifughe alte, stendere bene senza appallottolare, e non esagerare con i prodotti, che magari uno non ci pensa, ma è così. Questo può prevenire l'odore di umido che rimane sui nostri vestiti, in particolare sugli asciugamani.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

0: Questa versione di Harry Nilsson di Everybody's Talking, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, uscì un po' in sordina, non fu molto calcolata. Poi venne scelta come colonna sonora di un film con Dustin Hoffman popolarissimo, che è Un uomo da marciapiede, e scalò le classifiche di tutto il mondo e arrivò a vincere addirittura un Grammy Award.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Alle 10.30 di oggi al Teatro Dal Verme di Milano l'Assemblea Generale di Assolombarda e parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 5 intossicati, di cui 4 trasportati in ospedale. Questo è il bilancio di un incendio che è divampato nel pomeriggio di ieri al piano terreno di un edificio di via Bottoni. Siamo alla periferia sud di Milano. Trasporti pubblici e BRT a Bergamo. Da oggi cambiano gli orari, corse più lunghe, ATB adegua i tempi di percorrenza dopo il monitoraggio del servizio fino a 5 minuti in più nelle ore di punta. Lo sport, il calcio, la Serie A, la sesta si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese, ieri Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1, due gare, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve con lo scontro quasi fisico tra i due allenatori Spalletti e Pisacane. Tra le altre notizie, è morta a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, aveva 96 anni, ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Proseguiamo questa sveglia insieme di lunedì 12 ottobre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è una stazione della metropolitana che non sarà più soltanto un luogo di passaggio a Milano, ma diventerà una stazione a misura di bambino. Sarà la fermata Gerusalemme della linea Lilla M5, quella che porta all'ospedale pediatrico Buzzi. Ecco, quella stazione si trasformerà nella stazione proprio dei bambini e delle bambine grazie a un progetto artistico pensato per rendere più accogliente, più inclusivo il percorso di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie. E quindi il progetto prevede di rivestire artisticamente circa 1700 metri quadrati di superfici interne della stazione. E c'è anche un altro dettaglio interessante, che questo allestimento resterà per 5 anni e non comporterà nuove spese per il comune. Perché a volte, dai, basta anche un qualcosa di diverso che faccia nascere un sorriso sulla faccia di questi bambini che vanno in ospedale, che vale la pena di essere realizzato. Ecco, quindi mi sembra una bellissima idea, complimenti a chi l'ha pensata e adesso non vediamo l'ora di vederla realizzata.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

0: Come un pittore cantano i modali gli Arabe de Palo su Dimensione Suono Soft. E io direi che come un pittore noi adesso dobbiamo scegliere con quali colori dipingere la nostra giornata, perché molto dipende da noi, però qualcosa dipende secondo me anche dal tempo, delle sfumature ce le mette il clima. E allora sentiamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo che giornata sarà oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
18: Pandina Hybrid da 12.490.
19: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
20: Denicar.it.
21: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
22: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
23: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
24: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
25: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
26: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
27: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
28: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. succadelica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su dambros.it.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
0: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
1: Basta che sia Juke.
2: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Anche sabato e domenica.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebimeteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

It's So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui capiremo perché evitare di fare degli spuntini notturni prima di andare a dormire, che non ci fanno bene e non fanno bene soprattutto al nostro fegato.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Sei uno di quelli, di quelle che dopo cena resistono a tutto tranne che alla tentazione di aprire il frigorifero prima di andare a dormire? Ecco, attenzione, te lo dico, perché secondo una nuovissima ricerca a risentirne potrebbe essere il nostro fegato anche. C'è uno studio che è appena stato pubblicato su tanto di rivista scientifica che ha analizzato le abitudini alimentari, pensa, di oltre 200.000 persone e ha trovato un'associazione proprio tra il mangiare a tarda notte e un rischio più alto di sviluppare malattie del fegato. Attenzione però, si parla di correlazione, non della prova che uno spuntino notturno provochi direttamente queste patologie. Però mangiare a tarda notte andrebbe evitato comunque, perché il nostro fegato segue il nostro orologio biologico, cioè segue i ritmi circadiani, e quindi mangiare quando ci si dovrebbe preparare per andare a dormire potrebbe interferire con questi equilibri. Quindi la prossima volta che il frigorifero ci chiama a mezzanotte, ecco, magari fermiamoci un secondo a riflettere. Ci serve così tanto sgranocchiare qualcosa? È più una voglia o una necessità? Perché se possiamo farne a meno, facciamone a meno e evitiamo di appesantire così il nostro fisico, il nostro fegato in particolare, che ci ringrazierà, perché lui a quell'ora mette proprio il cartello fuori servizio e non ne vuole sapere. Quindi evitiamo di appesantirlo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue con Ho messo via su Dimensione Suono Soft, che ci aiuta a mettere via un'altra ora di Sveglia Insieme. Anche la seconda ora è andata, adesso ci rimane l'ultima, da iniziare subito dopo aver ascoltato le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
11: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata dalla redazione, buono lunedì da Fabrizio Gaias. Pendolari, l'indagine di Istat e Polis. Milano con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia. Ogni giorno in città entra 1 milione di persone, tanti anche da fuori provincia. Alle 10.30 di oggi al Teatro Dal Verme a Milano l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1, due gare, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus, con lo scontro in questo caso quasi fisico tra i due allenatori Spalletti e Pisacane. La giornata sportiva continua con la Formula 1, a Singapore domina Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sul podio ad un passo dal titolo mondiale, MotoGP in Indonesia trionfa. Bezzecchi. L'annuncio del Papa sul nodulo al polmone allo stadio iniziale, già domani ricovero al Gemelli di Roma, mercoledì l'operazione è prevista. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. A Milano siamo abituati a pensare che per vedere il foliage, no, per respirare un po' di autunno e fare una passeggiata tra le foglie, dobbiamo prendere la macchina e scappare in montagna. E invece no, in realtà basta anche semplicemente restare in città, perché ci sono almeno, te lo dico, 5 posti di Milano che in autunno cambiano completamente faccia. Il primo è la Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova, qui tra querce, betulle, pioppi, peri ornamentali. Questo posto si trasforma davvero in una tavolozza di gialli e rossi in questo periodo, con il bosco verticale sullo sfondo, una meraviglia. Poi c'è il grande classico, Parco Sempione, il laghetto, il castello sforzesco, l'Arco della Pace e i tappeti di foglie un po' ovunque. E se sali sulla Torre Branca hai anche una vista spettacolare sulla città colorata d'autunno. Poi c'è un posto che sembra quasi impossibile da trovare nel centro di Milano, che è l'Orto Botanico di Brera. Qui entri e improvvisamente spariscono traffico, rumore, gente. Mezz'ora qui e sembra di aver fatto una mini vacanza. E poi per chi ha bambini, ma anche per chi semplicemente ama passeggiare, ci sono i giardini Indro Montanelli, con questi alberi enormi, foglie dappertutto e magari una pausa tra un museo di storia naturale e il planetario. E poi naturalmente non si possono non citare i Navigli e la Darsena. Qui l'autunno non lo fanno tanto le foglie quanto la luce, c'è questo tramonto spettacolare sull'acqua che non si può perdere, secondo me. Insomma, di idee per vedere l'autunno anche restando in città ce ne sono tantissime. Tocca solo organizzarsi e scegliere quando dedicare un po' di tempo ad ammirare l'autunno in città.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Other Side of the World su Dimensione Suono Soft, ma noi tra poco non andremo dall'altra parte del mondo, faremo di più, andremo tra le stelle e ci porterà come sempre per mano, ci trascinerà per mano verso l'alto, verso le stelle, il nostro mitico Branco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.
4: Suzuki.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denny Car a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorrezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
19: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
18: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
19: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
20: Autorigoldi. a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
21: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Giorgia con Gocce di memoria su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti? Direi di sì. Se non sei pronto o pronta, fermati un attimo, alza il volume, concentrati e ascolta quello che ha da dirti Branco, perché i suoi consigli sono sempre preziosissimi, specialmente quando è lunedì e tocca affrontare tutta una settimana. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mi è cara la Bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del Leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine, primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna, ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla Bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo, ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità vi interessa oggi? Se avrete soldi, se avrete successo, ma voi siete nati già ricchi, siete già nati con il successo, qualche volta però lo rovinate da soli. Attenti oggi, non rovinatevi da soli. Vado all'Acquario, io dico semplicemente è la cosa migliore, universo, e voi Acquario siete figli dell'universo, quindi ascoltate oggi la mia previsione, fate una bella visita medica se non vi sentite bene. Pesci, concedetevi stasera una serena pausa, dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore. Queste le nostre previsioni, adesso buon proseguimento, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi sembra, ascoltate, di grande attualità. L'ha detto un grande avvocato italiano, Franco Coppi. Un mio maestro diceva che l'Italia è la culla del diritto, ma che a forza di stare in culla si è addormentata.
2: La radio del benessere. La radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco, questo è un racconto molto lucido sulla fine di una storia d'amore, in questo caso particolare, finita per mancanza di comunicazione ma anche mancanza di spontaneità, cioè quando tutto finisce bisogna rendersene conto e poi andare avanti. Giudizi universali di Samuele Bersani su Dimensione Sono Soft. Prima di salutarci tra pochissimo voglio intanto ricordarti che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 31 ottobre questa analisi è in promozione a €39,90 invece di €89. Però attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito tu il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui arrivati ai saluti. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, la sveglia temuta del lunedì è superata, è andata, è finita e adesso possiamo rilassarci, direi, perché il più è fatto. O forse no, anche la mattinata ti spaventa, non ti preoccupare perché adesso arriva la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13 e vedrai che anche la mattinata sarà tutta in discesa. Io ti auguro un ottimo lunedì e se vuoi noi ci risvegliamo insieme anche domani mattina. Io dalle 6 puntuali sono qui ad aspettarti fino alle 9. Raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
11: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
10: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
12: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da Autochioda!
13: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
14: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. L'indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale, c'è un calo dell'1,8% delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un po' di invariato. Milano, Firenze e Roma sono le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Più colpite le grandi città per l'evidente richiamo di turisti e pendolari. E in effetti pendolare l'indagine Istat, Milano è la città con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia, ogni giorno entrano 1 milione di persone. Un camion ribaltato questa mattina in A4 tra Seriate e Palazzolo verso Brescia, tratto chiuse e code chilometriche. Il calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese, ieri con Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1 Sassuolo Milan in serata Cagliari Juve. Dall'estero, da Trump l'annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, Zelensky dice non ne so nulla, Mosca non conferma, l'Europa si tregua anche per le persone. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Una buona settimana, buon lunedì, oggi è il 12 di ottobre, dai che siamo arrivati quasi a metà già di questo mese e sì, siamo in pieno autunno, ma va tutto bene. Io sono Francesco Cavoto, per le prossime 4 ore, se ti va, stiamo insieme con i Segreti in Tavola, con le Good Life, con Travel Experience, i 100 secondi di Enrico Mentana, la nostra informazione, le grandi voci del cinema e ovviamente la nostra playlist iconica con i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani. Ne abbiamo uno di ieri, lo vuoi ascoltare? Ti va? E allora iniziamo subito questa nuova ora con prima però ascoltiamo un dolcissimo aforisma d'amore, dai, che è interpretato dai grandissimi doppiatori del cinema. Ascoltiamolo.
16: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io.

0: Eros Ramazzotti, Stella Gemella, in questo lunedì, dai, che inizia una nuova settimana in compagnia della tua radio del benessere. Tra poco la radio dei viaggi insieme a Travel Experience e Beppuzzo Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
13: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
14: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: Suzuki. Nuova Suzuki e Vitara.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Gamma Vitara da 22.950 euro.
19: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
21: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
0: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Fantastica canzone di Raf, si chiama Infinito. L'infinito che lui, secondo me, non so se l'ha scoperto tutto, ma secondo me ci è arrivato molto vicino. Sto parlando di Beppe Pellegrino. Non ci sono posti sconosciuti per lui su questo pianeta, almeno. Vai Beppe.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, buongiorno. Immaginate oggi di essere ancora una volta in mezzo al deserto e di vedere all'improvviso una laguna circondata da palme. Sembra un miraggio, invece no. Siamo a Aucacinha, in Perù, ed è una foto reale, è un'immagine vivissima e bellissima. Siamo vicino alla città di Ica, in Perù. È un'oasi naturale circondata da enormi dune di sabbia e qui, ed è per quello che vengono molte persone a vedere, il paesaggio è incredibile. Acqua, palme, sabbia dorata e un cielo che sembra non finire mai, ma il colore del cielo è quello strano. È un blu cobalto a qualsiasi ora del giorno, la mattina fino al tramonto, un blu incredibile. Poi pensate di salire su una duna, guardare il piccolo villaggio dall'alto e poi scendere a bordo di un sandboard, che sono quelle tipo dei surf da sabbia. È bellissimo, no? Qui il deserto diventa anche un luogo di avventura, con escursioni nelle macchinette, la Bud Spencer, il dune buggy, discese sulla duna con gli sci, con altri mezzi che non so bene come chiamare. La cosa che ti affascina quando sei qui è la storia di questa oasi. Vediamo un po', vi racconto questa leggenda locale. Si narra che sarebbe stata una principessa che si fermò a riposare vicino alla laguna. La leggenda racconta che anche le palme sarebbero nate dai suoi capelli. Che fantasia. E quando pensi a Aucacinha ti viene da sorridere, insomma, un po' per la leggenda, un po' perché il luogo sembra quasi impossibile, ma proprio per questo, secondo me, è una delle meraviglie più curiose di questo pianeta. Bellissimo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ma dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su Dimensione Suono Soft.it.

0: Zucchero e Diamante, Dimensione Suono Soft, canzone che chiude la nostra prima ora in questo inizio settimana. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
10: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
9: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale, calo delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un podio invariato: Milano, Firenze e Roma sono le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini, più colpite le grandi città per evidente richiamo di turisti e pendolari. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano per una rapina commesse ai danni di farmacie nell'agosto scorso in città. Alle 10.30 di oggi, al Teatro Dal Verme di Milano, l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il calcio, la Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta-Venezia e poi in serata Torino-Udinese, ieri Como Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve. Chiusura ex Ilva entro il 15 novembre, oggi lo sciopero di 24 ore negli stabilimenti del gruppo, corteo in direzione della prefettura per i lavoratori di Genova con la sindaca Salis. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Sai qual è uno dei modi più veloci per rovinarti una giornata? Decidere esattamente come deve andare, a che ora uscire, quanto impiegare, cosa riuscire a fare, e poi arriva ovviamente alla realtà, soprattutto in città come Milano, che evidentemente non ha ricevuto il nostro programma. Ma ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life, senza programmare nulla e senza programmare nulla. Intanto la musica ritorna con Nothing Compares to You e prima ancora ora la voce di Viola Graziosi e soprattutto un dolcissimo aforisma d'amore per coccolarci l'anima.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore, forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Hai programmato la tua giornata dall'inizio alla fine? Sei come me, hai un po' di mania di controllo, hai fatto molto male. Tra poco ti spiego anche il perché all'interno delle Good Life. Magari oggi impariamo qualcosa di nuovo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Cay, più vicino a te.
9: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
14: Ehi tu!
15: Dico a te!
14: Sì, tu! Sei under 35?
16: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
16: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
19: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
18: Tanti sconti con offerta finanziaria.
19: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
18: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
18: Jeep Avenger benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
18: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
20: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
15: Audi prima scelta plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
17: Dimensione suono soft.

0: Una buona mattinata. Oggi è la giornata mondiale della frustrazione. È il 12 di ottobre, che quest'anno cade di lunedì. E quale momento migliore per parlare della frustrazione? Che generalmente è esattamente quel concetto tra quello che abbiamo in mente di fare in una giornata, in una settimana, e quello che poi realmente riusciamo a fare, e ci sentiamo frustrati perché le aspettative vengono ovviamente disilluse, disattese. Tipo per esempio, no? Appuntamento alle 10, l'altro arriva alle 10:15. Noi abbiamo già costruito un intero processo nella nostra testa, poi arriva e dice: scusa, ho bucato una gomma, e dobbiamo improvvisamente smontare tutta l'accusa. Ma del resto, per esempio, un lunedì qualsiasi potrebbe essere così: esci con 10 minuti di anticipo, c'è il traffico, il parcheggio introvabile, arrivi in ritardo, entri in ufficio, computer che decide di aggiornarsi in quel momento, e tu alle 9:15 hai già litigato con 3 oggetti e 2 concetti astratti. E il bello è che ogni contrattempo poi si somma al precedente, e alla fine basta invece una sciocchezza per esplodere. Secondo me la cosa che noi possiamo fare è fermarci qualche secondo per capire se quella cosa, e riconoscere intanto la frustrazione, ma che cosa possiamo fare in sostanza concretamente per reagire a questa frustrazione. Se serve, per esempio, fai una breve pausa oppure una camminata. Obiettivo è evitare che 5 minuti storti si prendano in ostaggio tutta la giornata, perché ci sono delle cose che a un certo punto ci dobbiamo arrendere all'evidenza. È inutile stare nel traffico, sapere che si arriverà in ritardo perché il navigatore ti dice che in quella posizione finale arriverà dopo 30 minuti, e stare lì 20 minuti a suonare il clacson. Quindi questa cosa non solo aumenta la tua rabbia e la tua frustrazione, consuma la batteria della macchina con buona probabilità, e rompe anche le scatole, diciamolo, e le macchine rimarranno sempre lì, non ci sarà nessuna evaporazione nel frattempo. Quindi la prossima volta, quando qualcosa va storto, prova a mollare un po' la presa, perché la vita ha una pessima abitudine: continua a fare comunque di testa sua. E la prossima volta, se nella lista di cose da fare del lunedì, su 18 che ne hai programmate, te ne vengono bene soltanto 9, perché poi il tempo è quello che è, la prossima volta la lista falla da 8, perché 18 sarà veramente un obiettivo molto difficile da raggiungere. Buona giornata, buon lunedì, facciamo un respiro. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Il Luna Pop con qualcosa di grande, dimensione suono soft. Ancora buon lunedì 12 ottobre da Francesco Cavoto. Un'altra ora è volata, in realtà la prima metà di questa mattinata. Tra poco l'informazione ai 100 secondi di Enrico Mentana e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Autochioda.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale. Calo delle denunce in Italia dopo 4 anni di crescita, la classifica è un po' di invariato. Milano, Firenze e Roma le città con più denunce di reato, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano e ritenuto responsabile di una rapina e di una tentata rapina ai danni di farmacie nell'agosto scorso. Al Teatro Dal Verme di Milano oggi l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Calcio Serie A, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna è finita 1-2, in parità 1-1 Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. La sesta si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese. In Sardegna, speleologo bloccato in una grotta a 10 metri di profondità, sono in corso da ore le operazioni per salvarlo. Nel Bellunese, in gravi condizioni, un escursionista romano. Nel Lecchese, escursionista di 72 anni, muore sulla griglia per una caduta, forse causata da un malore. Ci porta invece in America Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente, perché come sappiamo negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso. La guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Hai presente quanta gente arriva a Milano ogni mattina per lavorare o studiare? Quasi 1 milione di persone, per la precisione 970.000 secondo l'Istat, e sono 42.000 in più rispetto a 2 anni fa. Lo racconta appunto questa ricerca che fotografa una città molto più grande di quella che immaginiamo. Milano ha 1.370.000 residenti, ma durante il giorno arriva quasi a ospitare 2.200.000 persone. E c'è un altro dato interessante: quasi 7 pendolari su 10 arrivano addirittura da fuori provincia. Questo significa treni, coincidenze, svegli all'alba, parecchio tempo trascorso negli spostamenti. E secondo il Politecnico la grande sfida è proprio questa qui: è potenziare i collegamenti ferroviari, soprattutto per chi arriva da molto lontano, perché Milano è la città italiana in assoluto che attira più persone per lavoro e studio in rapporto ai suoi abitanti, e ogni mattina, prima ancora di timbrare il cartellino, quasi 1 milione di persone ha già cominciato a lavorare per arrivare al lavoro. E allora noi facciamo compagnia a chi si suda la pagnotta con Aretha Franklin, canzone che apre una nuova ora qui sulla Radio del Benessere, e prima ancora una voce del cinema e un aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si, si può dare di più. Dimensione Suono Soft, ancora buon inizio settimana. Tra poco i consigli quotidiani, segreti in tavola, chiamiamoli per nome e per cognome, segreti in tavola il cognome, con Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denikar.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auguri Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta.
17: Anche sabato e domenica.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona a soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
21: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1.000 euro di bonus pronta consegna.
0: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
22: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Beatles su Dimensione Suono Soft. Francesca Romana Barberini è pronta, reattiva, è già sul pezzo di lunedì mattina. Allora ascoltiamo i suoi consigli quotidiani per ben due volte al giorno. Iniziamo con questi del mattino, appunto.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è 12 ottobre, in Giappone è festa nazionale, la festa nazionale dello sport, che non significa soltanto sport in senso, come dire, appunto sport da praticare, ma significa anche movimento, vita sana. Insomma, per farci svelare tutti i segreti di questa festa che è nazionale, oggi è con noi un'amica di Segreti in tavola, l'esperta di cultura gastronomica, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, ovvero Annalena De Bortoli. Annalena, ciao, bentornata.
3: Buongiorno a tutti. Grazie.
2: Allora, festa nazionale, quindi intanto si ferma il paese, ma che cosa significa questa festa nazionale dello sport in Giappone?
3: Allora, si ferma il paese tutti gli anni il secondo lunedì di ottobre, perché si ricorda la prima Olimpiade in Giappone, che era del 10 ottobre 1964, quando fu anche inaugurato il primo Shinkansen, e tutte le scuole, le aziende, le associazioni culturali, sportive, villaggi, quartieri organizzano dei giochi, una giornata di movimento, la parola undokai vuol proprio dire giornata del movimento, dove il movimento è composto da fortuna più mossa, gesto, per bambini e anche più grandi, dove ci sono tanti giochi di squadre. E tutta, diciamo, la comunità assiste, sono chiusi gli uffici, i negozi, eccetera, mentre rimangono magari aperti i musei, i parchi, nelle aree dove ci sono questi giochi organizzati. E ci sono giochi che possiamo immaginare tipici, come il tiro alla fune, un tiro a canestro, una corsa a staffetta, la corsa a capriole nei sacchi, ma ci sono anche dei giochi molto giapponesi, come la corsa con la barra, quindi una fila di bambini tiene la barra e tutte insieme la squadra deve correre, oppure la battaglia con persone a cavalcioni sulle spalle di altri, si chiama Kibasen. Ma ci sono anche cose che noi non immagineremmo come giochi, come il trascinare un compagno in barella oppure stendere il bucato in modo veloce e preciso. Quindi sono prove che richiedono coordinazione e collaborazione. È un'immagine molto tipica della vita giapponese scolastica e ricreativa, e l'obiettivo generale è quello di contribuire alla costruzione di una società sana e vitale, e sono valori così importanti che di certo avrete visto che per lo stesso tipo di sentimento ci sono molti manga e anime a tema sportivo in Giappone, e in genere o ci si porta gli spuntini da casa oppure vengono serviti onigiri, futomaki, quindi i maki quelli grossi, e bento. Nei bento non manca mai il sekihan, che è un riso cotto con fagioli e zucchi rossi, e quindi il bianco e il rosso sono i colori del Giappone e si usa molto in molte occasioni di festa, perché il rosso è proprio un colore di buon augurio.
2: Benissimo, allora la festeggeremo anche noi oggi. Grazie mille Annalena, perché sono segreti anche questi speciali. Ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie a voi.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Ornella Vanoni, canzone che chiude le prime tre ore. L'appuntamento, quello che abbiamo anche tra pochissimo, l'appuntamento con l'ora della decompressione, che di lunedì ce n'è bisogno, signora. E allora tra poco più musica, meno chiacchiere qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
12: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrizzu e Milano.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La Premier Giorgia Meloni a Milano per l'Assemblea Generale di Assolombarda. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto. Crescita italiana ancora debole, ma l'economia ha dimostrato di reggere l'onda d'urto. Ha sottolineato nel suo intervento in corso al Teatro Dal Verme. Tra le autorità presenti, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel Pavese a Belgioioso un disabile 33enne picchiato da un gruppo di ragazzi, di cui uno minorenne. Il pestaggio filmato e postato sui social. 6 identificati dai carabinieri hanno tra i 16 e i 21 anni. A quasi un mese dall'aggressione, la vittima ancora ricoverata in una comunità. Il lavoro, Beco, vertenza aperta, cassinetta di Biandronno dopo il confronto al Ministero delle Imprese sul piano industriale, sciopero e assemblee sul futuro dello stabilimento del Varesotto. Diritto allo studio per tutti e Carovita, a Milano la protesta con le tende degli studenti sul prato della Biblioteca degli Alberi. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la 6ª di campionato di Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Toro-Udinese. La salute del Papa, la sala stampa vaticana, il nodulo al polmone scoperto durante controlli di routine. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, modalità attiva nell'ora della decompressione qui su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio e ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Che significa ora della decompressione? Ormai dovresti saperlo. Più musica, meno chiacchiere. Iniziamo infatti con When You Believe, Whitney Houston e Mariah Carey insieme. Prima ancora Ilaria Giorgino, quindi che trio di donne, Ilaria, Whitney e Mariah. Pronta Ilaria per raccontarci un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Amare è umano. Provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. È una notte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Just Give Me a Reason, Dimensione Suono Soft, la nostra playlist nell'ora della decompressione torna tra poco, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
6: Brico Cay, okay, più vicino a te.
4: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
8: Grazie mille, no, triste per i voti, sacramente che le belle per lasciare la viva la vettura scala mezza mezza loca, resti besti body slargata dul garage.
9: La soluzione è una sola, precisa.
7: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
10: Ehi tu, dico a te!
11: Sì, tu!
10: Sei under 35?
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
12: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
13: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denica a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Dimensione suono soft.

Caruso con Lucio Dalla nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata. Questa è l'ora della decompressione, dove ti metto un bel po' di musica e io chiacchiero un po' di meno, così senza pressione ti porto per mano il relax fino all'ora di pranzo. Intanto c'è Beyoncé.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: con Renato Zero chiudiamo il nostro appuntamento e dai che il lunedì è bello che è andato, almeno l'abbiamo affrontato sicuramente con resilienza e dignità. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Ma solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a soli 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. Ci sentiamo domani, martedì. Dice, ma non è vero che il lunedì è finito. Sì, ma il lunedì è la roba tosta e affrontarlo di mattina, ormai a ora di pranzo il più è fatto. Dai, dai, ma poi saremo comunque noi a farti compagnia fino a questa sera con la nostra playlist. Intanto arriva Fabiana Sera fino alle 5. Io ti aspetto domani alle 9 e ti auguro un fantastico inizio settimana. Da Cavuoto, ciao!
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING!
3: Vado subito su ing.it!
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con Speck 680 grammi a soli 4,89€. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60€. Orata 400-600 grammi a soli 7,29€ al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su dambros.it.
8: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900€.
9: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
8: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900€ in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
9: Ma dove?
8: Da Autochioda.
9: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
10: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Premier Giorgia Meloni a Milano per l'Assemblea Generale di Assolombarda. All'industria serve uno Stato che non la ostacoli. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento al Teatro Dal Verme. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. In provincia di Sondrio proseguono le ricerche di un 26enne di Morbegno. Lorenzo Bianchini è uscito di casa sabato scorso per una passeggiata in montagna e non è tornato. Ha insultato la polizia sulla pagina Facebook della Questura di Brescia, denunciato un 30enne, diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Toro-Udinese. Il premio Nobel per l'economia 2026 agli statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford. I loro studi, basi per i modelli utilizzati da banche centrali e governi di tutto il mondo contro crisi e shock economici. Civita di Bagnoregio e Bolsena sono le capitali italiane dell'arte contemporanea 2028. L'informazione torna tra un'ora.
13: Che bello iniziare una nuova settimana, dice che bello il lunedì, non possono stare nella stessa frase. Sì, e non è tutto, perché oggi è la prima Good Life. Prima di tutto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, io mi dimentico sempre perché ho talmente tante cose di cui parlare insieme a te che riguardano il tuo benessere, il tuo relax, la tua salute, che mi dimentico anche di presentarmi, mannaggia. Va bene, dai, dicevo, benessere e lunedì non vanno d'accordo e non è la sola cosa di cui ti devo parlare, perché pensa che nella prima Good Life di oggi pomeriggio parleremo di artrite. Dice: ah, che bello, che bella notizia. No, perché le nostre giornate mondiali ci servono da uncini, cioè da hook per parlare di salute, e quindi cerchiamo sempre di veicolare, no, in modo positivo tutto quanto, armonia del corpo, delle articolazioni. Quindi non è che se noi non ne parliamo il problema non esiste, no. Allora, anche se noi abbiamo qualche dolorino, io la mattina non riesco a alzarmi. Signora mia, io la mattina non riesco ad alzarmi, cioè sto tutta incriccata, e quindi possiamo vedere come aggiustare un pochino questa situazione tremenda delle mie articolazioni. E dunque, va bene, ne parleremo nella prima Good Life. Seconda Good Life dedicata però, ecco, vedi, alle nostre coccole a 5 stelle. Oggi faremo un viaggio bellissimo, ti porterò in un albergo a 7 stelle, perché ne parliamo sempre, però oggi ti ci porto davvero per parlare di oro colloidale. Che cosa sarà mai? Lo scopriremo solo vivendo, come disse qualcuno. Intanto partiamo, il primo disco è uno dei miei preferiti in assoluto di questo grande artista. Partiamo, io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

0: Alanis Morissette con Thank You su Dimensione Suono Soft. Tra un po' cominciamo questa bellissima settimana nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft parlando dei contadini e del loro inestimabile lavoro.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
5: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
9: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
10: Basta che sia Juke.
11: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
2: Tanti sconti con offerta finanziaria.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
2: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
1: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
1: Pandina Hybrid da 12.490.
2: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
4: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
2: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
1: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
2: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Allora, noi corriamo, sudiamo nelle nostre città con le nostre macchine, i clacson, lo smog, lo stress. Invece c'è una categoria professionale che instancabilmente ogni giorno lavora, ma con i tempi della natura. Non pensiamo tanto a questa categoria, però poi quando ci sediamo a tavola ritorna ogni giorno. Ti sto parlando dei contadini, instancabili, puntuali, dietro ogni mela che addentiamo, ogni pomodoro che hai tagliato in insalata, ogni chicco di grano, ogni bicchiere di latte, c'è qualcuno che ha lavorato seguendo una cosa che a noi ragazzi di città spesso diciamo non ci è dato di ricordare ogni giorno, ovvero il calendario lento della natura, le stagioni. Oggi agricoltura significa anche chiaramente satelliti, tecnologia, sensori, previsioni meteorologiche, tecniche per utilizzare meno risorse. E qui arriva una delle contraddizioni più affascinanti del nostro tempo, cioè per produrre il cibo l'agricoltura utilizza tecnologia, tecniche sempre più avanzate, ma continua comunque a dipendere da qualcosa di antichissimo e semplice, ovvero la terra, il terreno. Possiamo celebrare come questo mestiere? Chiedendo al prossimo mercato da dove arriva la mela che stiamo per comprare. Non è solamente curiosità. Conoscere la provenienza di ciò che mangiamo cambia il nostro rapporto con il cibo, perché magari è stata raccolta in un paesino che conosciamo a pochi chilometri dalla nostra città. E magari quella mela che sembrava soltanto un frutto diventerà improvvisamente il risultato di una stagione, di un territorio, del lavoro di una persona. La sostenibilità qualche volta comincia proprio da una domanda semplice fatta al banco del mercato. E se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionisonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Force of Vain, c'è cioè Mr. Carly Simon su Dimensione Sono Soft a concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo lunedì. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Violenza sessuale e tentata rapina. A Milano in manette un 28enne di nazionalità marocchina. Avrebbe aggredito una 34enne affetta da deficit cognitivo in via della Spiga. Il fatto ieri mattina intorno alle 6.45. Nel Pavese a Belgioioso un disabile 33enne picchiato da un gruppo di ragazzi, di cui uno minorenne. Il pestaggio filmato e postato sui social. Sei identificati dai carabinieri, hanno tra i 16 e i 21 anni. A quasi un mese dall'aggressione la vittima è ancora ricoverata in una comunità. Il lavoro Beco, vertenza aperta a Cassinetta di Biandronno dopo il confronto al Ministero delle Imprese sul piano industriale, sciopero e assemblee sul futuro dello stabilimento del Varesotto. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Toro-Udinese. Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità dell'Italia, al monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'ottantesimo anniversario del CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. L'informazione torna tra un'ora.
4: Un'altra ora pronta a partire, sempre ringraziando la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Io sono Fabiana Sera, grazie anche a te che hai scelto il tuo primo pomeriggio su Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere con le nostre Good Life. Tra un po' parleremo di una cosa molto coccolosa, dopo aver parlato dei contadini, ma prima voglio anche raccontarti qualcosa che succede sul territorio, perché quando le temperature si abbassano e le conduttrici radiofoniche si cominciano a lamentare che sta per venire il buio, il freddo, però la cosa bella è che puoi fare escursioni, visite guidate al fresco, non senti più il caldo che sudi sette camicie. E quindi tra un po' parleremo di un borgo meraviglioso e di una visita guidata. Prima però un sacco di dischi tutti insieme. Il primo è di Ron, naturalmente avrai capito che si tratta di Non abbiamo bisogno di parole. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ho un debole per te. Vieni a prenderlo quando vuoi.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: from you. Imani, magica con la sua voce, con You Will Never Know. Io tra un po' ti porto in un borgo meraviglioso con scorci nascosti e storie dimenticate, ricche e tanto affascinanti.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadie.it.
3: Suzuki.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
5: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. Quattro oceani,

0: 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari, tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tu che

Fiori di maggio, la canzone più bella del mondo. Fabio Concato su Dimensioni Sono Soft e una visita in un borgo meraviglioso, Moltrasio. Ti sto parlando della zona di Como. Intanto ti lascio anche il sito slowlakecomo.com fino al 28 ottobre. La scoperta di scorci nascosti, ti ho detto storie dimenticate, con una guida che ti racconterà anche le cose meno conosciute di questa splendida zona.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dai, facciamo gli auguri anche a Vasco Rossi, che ha ricevuto dall'Università degli Studi di Salerno la laurea honoris causa in politica e comunicazione, perché per il suo percorso artistico, culturale, pubblico e il ruolo dei suoi linguaggi nei processi della comunicazione contemporanea. Auguri, dottor Rossi.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Assolombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. In corso da ieri tra la Val Gerola e la Valle di Bema in Valtellina le ricerche di un 26enne di Morbegno, Sondrio. Violenza sessuale e tentata rapina a Milano. In manette un 28enne di nazionalità marocchina avrebbe aggredito una 34enne affetta da deficit cognitivo in via della Spiga. Il fatto ieri mattina intorno alle 6.45. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Toro-Udinese. Tennis, sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno da Zizou Bergs in 2 set. Domani mattina il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma dovrà essere operato per un nodulo al polmone, lo ha reso noto il Vaticano. L'informazione torna tra un'ora.
0: Allora, le news le abbiamo ascoltate. Gli auguri al dottor Vasco Rossi, dottore in politica e comunicazione, li abbiamo fatti. Io ti ho augurato, ma comunque te lo riauguro, ogni bene per te, perché porta fortuna, poi lunedì ancora di più. A proposito di lunedì, però, tu lo sai che non si scappa. 15.40 o giù di lì, ci fermiamo per una coccola 5 stelle. Oggi non sono 5, cara signora mia, sono 7 le stelle, perché ti porto in un posto che ha 7 stelle, uno dei pochissimi, se non l'unico. Ora mi informo, se non l'unico hotel a 7 stelle che ha una spa, vabbè, cioè qualunque commento è proprio da lasciare. Dai, non vedo l'ora di parlarti di questo trattamento che probabilmente potremo portare a casa, chi lo sa, oggi è complicata, eh? Intanto un sacco di musica tutta insieme, Love is in the air, arriva John Paul Young, buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Da 25 anni con ING. Puoi!
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
5: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
4: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denikar.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ehi tu, dico a te.
9: Sì, tu, sei under 35.
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under

0: 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
1: Volkswagen T-Cross tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
0: Con un'offerta così vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
2: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E allora dai, parliamone di questo Bujal Arab. È detto hotel a 7 stelle, mentre invece mi sono informata, non esistono tecnicamente gli hotel a 7 stelle, anche perché la classificazione internazionale arriva solamente a 5. Però esiste la sua spa, che è sospesa a 180 metri sul Golfo Arabico. Si chiama Talise Spa ed è più che altro un tempio verticale dedicato al lusso più assoluto, dove ogni dettaglio racconta l'anima 7 stelle, tra virgolette un'operazione di marketing dell'hotel vela più famoso al mondo, l'avrei visto 150 milioni di volte. Qui c'è un trattamento al viso all'oro colloidale che porta la cosmesi a un livello davvero alchemico, cioè ti vengono applicati sul volto dei sottili veli d'oro 24 carati, io non oso immaginare il prezzo, insieme ad un siero ricco di cellule staminali vegetali, capaci davvero di stimolare però la produzione naturale di collagene e riempire le linee sottili nel giro di una sola seduta, pensa. La sensazione è quella di indossare una maschera preziosa che si scioglie lentamente sulla pelle, rilasciando calore e luminosità. Il rituale della durata di circa un'ora e mezza integra anche la tecnologia Human Tekar. La Tekar chiaramente la conosce, una radiofrequenza per un effetto lifting immediato, e la terapia LED poi restituisce uniformità al tono cutaneo. Attorno poi c'è la piscina interna a sfioro che regala questa vista mozzafiato sul lago. Io concludo sempre: come possiamo portarcelo a casa? No, questa volta no, cioè qui l'oro non è solamente estetica, è proprio narrazione di uno stile di vita irripetibile. Quindi per questa settimana direi che ci accontentiamo di sognare la spa del Bujal Arab, non ce lo portiamo a casa, ci stiamo a casa nostra sulla nostra poltrona col plaid e la tazza di tè caldo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lo sai che quando chiudo l'ora combattista sono tutta contenta. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi a chiudere appunto un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso cedo volentieri la linea, come sempre, alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Auto Chioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Asso Lombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Nel Pavese, a Belgioioso, un disabile 33enne picchiato da un gruppo di ragazzi, di cui uno minorenne. Il pestaggio filmato e postato sui social, 6 identificati dai carabinieri hanno tra i 16 e i 21 anni. A quasi un mese dall'aggressione, la vittima è ancora ricoverata in una comunità. A Novara, aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale, il prolungamento verso ovest che collega le statali 32 e 299. Presente all'inaugurazione anche il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini. Lo sport, il calcio, si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A tra i match alle 18.30 Atalanta-Venezia. Domattina il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma dovrà essere operato per un nodulo al polmone, lo ha reso noto il Vaticano. L'informazione tra un'ora con Francesco Di Bruno.
6: Un'altra ora insieme a te, con te fino alle 17 ogni giorno. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft. Io mi sto impegnando, lo sai che non sto prendendo proprio benissimo questo fatto dell'autunno, del buio, del freddo, della pioggia, ma c'è un lato positivo. Ecco, ci stiamo sforzando tutti quanti di che non sudiamo più, quindi possiamo stare all'aria aperta per eventi. Appunto, ti ho parlato dell'evento alle 14 giù di lì, di un evento molto molto bello a Como. E perché te ne parlo? Perché a Montmartre in questi giorni c'è la festa delle vendemmie, che rappresenta uno dei momenti più attesi, più iconici di Parigi, quindi non perderla. Ma perché ti parlo della festa delle vendemmie? Perché in concomitanza a Parigi si sta svolgendo anche un trend molto divertente, di cui ti voglio parlare tra pochissimo, non prima però di aver ascoltato un sacco di dischi tutti insieme. Il primo di quest'ora è di Lady Cyndi Lauper, che arriva con Time After Time. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Robbie Williams con Love of My Life. Sì, sai, quando ci si sposa si dice sì, lo voglio, e invece se ci fossero cerimonie per il no, non lo voglio, te ne parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi.

0: vedi? Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Suzuki.
13: Nuova Suzuki e Vitara.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Gamma Vitara da 22.950 euro.
14: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
16: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
15: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
16: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
17: Dimensione suono soft.

Ecco, cade proprio a fagiolo Marco Ferradini con Teorema su Dimensione Sono Soft, perché ti parlo di una cerimonia nella cerimonia, cioè è in corso la festa della vendemmia, come ti ho detto, a Montmartre a Parigi, una cosa bellissima, e in concomitanza si sono svolte decine di cerimonie delle non proposte di matrimonio, ok? Che è una cosa un po' kitsch, un po' molto ironica, in cui decine di coppie si sono scambiate promesse di eterno fidanzamento, cioè stiamo tanto bene così, ma perché ci dobbiamo sposare? Oppure hanno formalizzato il loro rifiuto del matrimonio tradizionale. Ora, dei gusti, bussi, chiaramente, chi siamo noi per giudicare? Ah, insomma, ufficializzare proprio questi non matrimoni è stato il sindaco del 18° arrondissement di Parigi, quindi il tutto quanto proprio, capito, a livello proprio legale, super serio. No, io non lo voglio. Just...

0: Che bellezza sempre riascoltare Adriano Celentano con l'emozione non a voce. Ultimo discone di oggi, ma prima di andare via voglio ricordarti una cosa molto molto importante, poi facciamo un piccolo recap. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89, ma attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito ora il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Per tutte le info visita istitutogiglio.it. Oggi ti ho parlato dei contadini, ma che cosa bella! E poi guarda com'è romantico anche il fatto che loro, questa categoria professionale, che saluto e ringrazio, abbiamo tantissimi ascoltatori, quindi davvero nel cuore, e dicevo, rispettino i tempi della natura, quindi finalmente senza fretta, senza ansia, la natura va e questa categoria bravissima di professionisti va con lei, e poi chiaramente ci porta tantissime cose buone sulla tavola. Seconda Good Life è dedicata all'oro colloidale. Questa volta non ce l'abbiamo fatta a portarlo a casa. L'oro colloidale della spa a 7 stelle era un po' troppo, ma ritorneremo naturalmente lunedì alle 15.40 con una coccola a 5 stelle da riadattare alle nostre case. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata, ogni bene per te.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Asso Lombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Tende alla Biblioteca degli Alberi a Milano. Gli universitari campeggiano contro il caro vita e gli affitti alle stelle. I ragazzi denunciano costi fino a 1.300 euro per un posto letto negli studentati e chiedono finanziamenti a governo e regione. La cronaca: una ragazza disabile è stata aggredita e violentata in via della Spiga a Milano. Arrestato un uomo, è successo nelle prime ore di domenica. L'uomo è stato bloccato da una guardia giurata che ha chiamato il 112. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri. Il calcio: ora si chiude stasera la sesta di campionato di Serie A. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. E domani mattina è previsto il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Ed è tutto, le news per uno tra un'ora.
4: Ed eccoci nuovamente insieme nel pomeriggio della tua radio del benessere. Oggi lunedì 12 ottobre 2026. Dopo Fabiana Sera, eccomi. Sono Roberto fino alle 21. Staremo insieme anche oggi, quindi 4 ore di dolce musica, ma lo sai che poi ci sono anche gli appuntamenti di sempre. Per esempio, Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la nostra redazione, le notizie di Good Life. E allora, come di consueto, iniziamo questa prima ora insieme con un aforisma interpretato da una delle grandi voci del cinema.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

0: Per te ogni giorno sulla tua radio del benessere solo dolci successi. Era Dido con Life for Rent.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, okay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10.

0: 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Anche sabato e domenica.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Un'altra bellissima canzone nel pomeriggio di Dimensione, sono Software Sting con Fields of Gold, e con questa canzone raggiungiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che esiste un piatto capace di raccontare la storia di un intero popolo? È un piatto, pensate, in cui si incontrano l'Africa, la Francia, la Spagna e persino le tradizioni dei nativi americani. Si chiama Gumbo. Io l'ho conosciuto quando lavoravo al Gambero Rosso ed è uno dei simboli più affascinanti della cucina della Louisiana. Siamo nel sud degli Stati Uniti, oggi viene festeggiato in tutti gli Stati Uniti. Immaginate una grande pentola che sobbolle lentamente sprigionando dei profumi intensi e speziati. Dentro ci sono la carne, il pesce o i crostacei, le verdure e un brodo denso e saporito. Ma il gambo è molto di più di una semplice zuppa, è il risultato infatti di secoli di incontri tra culture diverse. Le sue origini risalgono al periodo coloniale della Louisiana. Il nome probabilmente deriva da un termine di origine africana, kingombo, che indica l'ocra, che è una verdura utilizzata per addensare le preparazioni. Dalla cucina francese arriva poi il roux, che è il composto di farina e grasso, mentre dalle popolazioni native americane deriva l'uso del filet, una polvere ottenuta dalle foglie essiccate di sassofrasso. Ma quali sono gli ingredienti del vero gambo? Beh, ovviamente, come potrete immaginare, non esiste una ricetta unica. Nella versione creola troviamo spesso i gamberi, i granchi, la salsiccia e il pomodoro. In quella cajun sono protagonisti il pollo, la salsiccia affumicata e un roux molto scuro. C'è però un elemento che unisce tutte appunto le ricette e che non può mancare, è la cosiddetta Santa Trinità della cucina della Louisiana, composta da cipolla, sedano e peperone verde. È la base aromatica che regala al piatto proprio questo carattere inconfondibile. Arriviamo ad un altro segreto molto importante: il roux, farina e grasso, in genere farina e burro, devono cuocere lentamente, mescolando continuamente, fino a raggiungere un colore simile al cioccolato fondente. Però dovete fare attenzione perché basta un attimo di distrazione per bruciarlo e compromettere tutto il piatto. Altro segreto, ovviamente, non avere fretta. Il gambo ha bisogno di tempo perché i sapori si amalgamino. Se utilizzate i gamberi, aggiungeteli soltanto proprio negli ultimi minuti, proprio per mantenerli teneri e succosi. E di solito si serve con una porzione di riso bianco ed è perfetto proprio per raccogliere il suo brodo ricco e profumato. Insomma, è un piatto da provare magari in questa giornata in cui appunto negli Stati Uniti si festeggia. Viva il gambo! Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme domani, e vi auguro appunto di trascorrere una bella serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Porterò sempre nel cuore questa canzone, è bellissima. Mattia Bazar con Vacanze Romane, che conclude la nostra prima ora insieme in questo lunedì 12 ottobre su Dimensione Sono Soft. E quindi tra poco tornerà la nostra redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. Milano si candida a sede per la governance mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i firmatari del manifesto c'è Asso Lombarda. Presente all'Assemblea Generale anche la Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto nel corso del suo intervento. La crescita nel 2026 può arrivare all'1%. Arrestato a Milano un rapinatore di farmacie, un italiano di 35 anni, tradito dalla passione per il rosso. Dello stesso colore, infatti, mascherina, arma, maglietta e anche un tatuaggio sulla mano, una rosa rossa. Il primo colpo il 3 agosto a Porta Romana, due giorni dopo un altro in via dell'Iri. Una ragazza disabile è stata aggredita e violentata in via della Spiga a Milano, arrestato un uomo, è successo nelle prime ore di domenica, l'uomo è stato bloccato da una guardia giurata che ha chiamato il 112, sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Il calcio, stasera si chiude la sesta di Serie A con le ultime due gare, si parte con Atalanta-Venezia, poi Torino-Udinese. Domani mattina il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma dovrà essere operato per un nodulo al polmone. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
6: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Una serata molto divertente. Domani, martedì 13 ottobre, al Teatro Nazionale di Milano, arrivano Nino Frassica e i Los Pludgers Band, protagonisti di Tour 2000-3000. Uno spettacolo che mescola musica, satira e invenzione comica in un formato che l'artista siciliano ha reso inconfondibile. Un po' concerto, un po' cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica, che rilegge oltre 100 brani della musica italiana e internazionale, trasformandoli in perle di comicità. Da Cacao Meravigliao a Grazie dei Fiori Bis, da Mamma Mia, Dammi 100 lire, fino a celebri sigle della TV come Portobello e Tuca Tuca, ogni canzone viene smontata e ricomposta alla maniera di Frassica, in un irresistibile parodia del nostro immaginario musicale collettivo. Con lui sul palco i Los Pludgers, sei musicisti il cui nome è un gioco tra Platters e Plagio, che contribuiscono a creare un'atmosfera di grande festa in cui il pubblico è protagonista, cantando e ballando in un clima di totale complicità. Attenzione, perché sono pochissimi i biglietti disponibili e li trovi sul sito teatronazionale.it.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Mi piace il suo modo d'amare, il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con We Are Young nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft Fun.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi no opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore

0: partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Nuova Suzuki e Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro.
7: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometro rosso.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
2: Tanti sconti con offerta finanziaria.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
2: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
1: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
1: Pandina Hybrid da 12.490.
2: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Dimensione suono soft.
4: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

È una delle canzoni più divertenti degli anni 90. Nel nostro lunedì insieme, qui su Dimensione, sono Soft Fool's Garden con Lemon Tree.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Proprio venerdì scorso è uscito il suo nuovo album di cover dilettevoli, inedite, eccedenze, ma anche in questo caso si tratta di una cover, la versione stupenda di Mina del classico Un'estate fa.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorenzo e Milano.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Serata Francesco Di Bruno, trovato nel Milanese un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica e avvolto in una coperta, e ricoverato ora in codice rosso al Niguarda. A trovarlo in strada una donna che passeggiava con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. In corso le indagini della procura, l'uomo era sul muro di cinta di una villetta, probabilmente dopo aver tentato un furto, e dava in escandescenze. I residenti hanno dato l'allarme, i carabinieri lo hanno bloccato e l'uomo ha accusato poi un malore. Sciopero alla Scala il 20 ottobre, a rischio la prima del Faust. I sindacati chiedono un aumento del 15% della retribuzione annua e un incontro immediato con il sindaco di Milano Beppe Sala. Lo sport, il calcio, questa sera si chiude la sesta di Serie A con le ultime due gare in programma, Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Estratto vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: È un'altra giornata di forti tensioni internazionali. Inutile negarlo, le preoccupazioni continuano a essere forti rispetto alla situazione sia della guerra d'Ucraina, sia di quello che sta succedendo nella parte medio orientale interessata dallo sviluppo di guerre che va da Gaza fino a Teheran, come ben sappiamo, un arco della crisi che torna a farsi molto ampio. e in mezzo, non geograficamente è ovvio, ma in mezzo politicamente, Trump, che con le sue prese di posizione può determinare scossoni da una parte e dall'altra, perché va particolarmente male nella zona del mondo islamico, perché l'Arabia Saudita è sotto attacco da parte degli Houthi. I sauditi sono ricchissimi, hanno un territorio amplissimo, ma proprio per questo non hanno mai pensato alla necessità di doversi difendere, e ora si trovano invece alle prese con guerriglieri che anche attraverso i lanci di ordigni, di droni e di razzi colpiscono letteralmente a colpo sicuro dove ci sono le infrastrutture, gli aeroporti e non soltanto. Tutto questo non sarebbe successo, non starebbe succedendo se Trump non avesse attaccato l'Iran alla fine di febbraio, se non fosse in corso una guerra che secondo il presidente americano doveva finire in pochi giorni e che invece perdura, con le conseguenze che sappiamo sull'economia internazionale, sulla provvista, la possibilità e la circolazione dell'energia. Tutto questo si inserisce nell'altra guerra. E lì, come si sa, Trump ha fatto l'apertura interessata in cambio del diesel, in cambio del gasolio alla Russia, e Zelensky si trova in mezzo. Ma anche lì, ieri, Trump ha fatto un passo in più, ha annunciato una tregua, che però nessuno dei due contendenti ha firmato. E quindi ci si trova nella situazione molto molto grave di un presidente, il più importante di tutti, che annuncia cose che semplicemente non succedono.
12: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: E dopo le notizie, e ringrazio la nostra redazione, ci ritroviamo ancora qui nella sera di Dimensione Suonosoft per stare insieme per altre due ore, per continuare ad ascoltare la musica più bella e dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. Io sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per le canzoni storiche, David Bowie con Heroes.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
14: Un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

che a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: me.
1: Era Rag & Bone Man con Human su Dimensione Suonosoft. La gratitudine anche a tavola. È di questo che ci occuperemo questa sera in Good Life.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%!

0: Tassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
2: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
5: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
11: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
11: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Ehi tu, dico a te.
13: Sì, tu,
12: sei under 35.
8: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
12: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
8: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
14: Autorigol di...
15: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. I cieli risulteranno per lo più poco nuvolosi, ma con della nuvolosità piuttosto compatta sulle zone montuose di entrambe le regioni. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque tempo stabile con prevalenza di sole e con della nuvolosità irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e Milano saranno intorno ai 19-20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Vivere

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: You.
1: Ma che stile, Frank Sinatra con Fly Me to the Moon nella sera di Dimensione Suono Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life e l'argomento di stasera è questo. In Canada si celebra oggi il Thanksgiving, una festa dedicata alla gratitudine, alla famiglia e alla condivisione. In Canada il Thanksgiving, che arriva molto prima di quello americano, ha un tono più raccolto. L'occasione invita a riconoscere il valore delle piccole cose quotidiane senza aspettare ricorrenze speciali. Famiglia, amici, un pasto abbondante e il piacere molto concreto di riconoscere ciò che c'è di buono nelle nostre vite. Prima di cena può essere utile fermarsi a pensare a qualcosa per cui essere grati, una persona cara, una passeggiata al sole o una telefonata inaspettata. La gratitudine modifica il nostro sguardo spostando l'attenzione da ciò che desideriamo a ciò che già possediamo. Per celebrarla bastano quindi una tavola accogliente, qualcosa da condividere e un semplice grazie.
2: Dimensione Suono Soft.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E a proposito di Edoardo Bennato, recentemente, per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione dello storico album La Torre di Babele, recentemente è uscita una nuova edizione numerata con una copertina metallizzata e all'interno ha anche un poster autografato proprio da Edoardo Bennato. L'abbiamo ascoltato questa sera con un altro dei suoi classici, era L'isola che non c'è. Per te ora un messaggio prima delle notizie. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90 € anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotamazione. Info su nissan.it.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio Concorrenzo e Milano.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Ho trovato nel Milanese un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica avvolto in una coperta, ricoverato in codice rosso al Niguarda. A trovarlo in strada una donna che stava passeggiando con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. L'uomo era sul muro di cinta di una villetta, probabilmente dopo aver tentato un furto. I residenti hanno dato l'allarme, l'uomo è andato in escandescenza, i carabinieri lo hanno bloccato e poi l'uomo ha avuto un malore. Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto a Gallarate, soccorso in codice rosso con l'elicottero, malore anche per la guidatrice di 80 anni. Rogero scrive dal carcere di Bollate dopo 3 mesi, entrare in cella a 72 anni è stato devastante, ma qui sto riflettendo sui fatti avvenuti. Calcio, sesta di Serie A che si chiude oggi con le ultime 2 gare, Atalanta-Venezia e Toro-Udinese. Estratto vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e ti accompagnerò anche questa sera, in questo lunedì 12 ottobre 2026, fino alle 21 con i nostri fantastici successi. Ecco un nuovo aforisma d'amore, come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema. Poi per i classici, Freddie Mercury con I Was Born to Love You.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Intensa, emozionante interpretazione, pianoforte e voce. Bruno Mars con When I Was Your Man su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
12: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculati che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
11: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?

con nuvolosi, ma con della nuvolosità piuttosto compatta sulle zone montuose di entrambe le regioni. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque tempo stabile con prevalenza di sole e con della nuvolosità irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e Milano saranno intorno ai 19-20 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Adele con Someone Like You nella sera della tua radio del benessere. E sai che la nostra musica puoi sempre portarla con te? Sì, puoi ascoltarci anche sul tuo smartphone, semplicemente scaricando l'app gratuita di Dimensione Sonosoft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: È con questo dolce successo di Renato Zero che concludiamo il primo appuntamento della settimana insieme nella sera di Dimensione Sono Soft. Era Non cancellate il mio mondo. Eh già, è proprio il momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco, ultimo appuntamento con la redazione per le notizie e poi per te tante e dolci canzoni d'amore. Si tornerà nuovamente in diretta domani mattina, ci sarà Laura Buono alle 6, puntuale per la sveglia. Anche io ti aspetto domani, come sempre, a partire dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Amazon presenta... Il primo weekend di Sofia, con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Trovato nel milanese un neonato abbandonato sotto un albero con a fianco ancora il sacchetto con la placenta, ricoverato in codice rosso all'iniguarda, a trovarlo una donna che stava passeggiando con il cane a Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco due giorni dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. L'uomo è stato segnalato da alcuni residenti che lo hanno sentito urlare bloccato sul muro di cinta, probabilmente dopo aver tentato un furto. I carabinieri lo hanno bloccato e poi l'uomo ha accusato un malore. Un bimbo di 5 anni è stato investito da un'auto a Gallarate, soccorso in codice rosso con l'elicottero, malore anche per la guidatrice di 80 anni. Rogero scrive dal carcere di Bollate dopo 3 mesi. Entrare in cella a 72 anni è stato devastante, ha scritto, ma qui sto riflettendo sui fatti avvenuti. Lo sport, il calcio, la sesta di Serie A si chiude oggi con le ultime 2 gare. L'Atalanta poco fa ha battuto il Venezia 3-1, a chiudere poi la sesta Torino-Udinese. Estratto vivo dopo più di 26 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Ed è tutto, le news, torno domani.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Per amare per sempre, bisogna innamorarsi ogni giorno. I could stay awake just to hear.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi tu, dico a te.
3: Sì, tu,
2: sei under 35.
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
13: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
14: Basta che sia Juke!
15: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendeva l'offerta!
15: Anche sabato e domenica.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi.
8: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
10: Tutta la notte, canzoni d'amore.
11: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
12: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Nuova Suzuki e Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Gamma Vitara da 22.950 euro.
8: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometro rosso su

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
1: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita e così male, che è come nuova per me.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
8: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
9: Allegrisa, allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
8: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
10: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
13: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
2: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

mio e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: If

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile, impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.